Che vi sono gonne di va? Gonne di nice, vi scegliete di max. Le vi di pizza e non vi di max. Dice si wine, vi scegliete di max. E mi fide vi sono gonne di nice, vi scegliete di max. Le vi di pizza e non vi di max. Dice si wine, vi scegliete di max.